tiempo. Good morning, waka di gao ta. Di kun ka chin chung di gua kim kim kwa. Ta kang nu di mong bu bu hiem hoa. Gua chi yo xin ku yong kia e tang tia di chung kwa pa lia ka di xiu mia mia. Gua xiu xin ka su yi ao e lo. Nan nong zu hui kia.